sogno. Forse è paura, forse è dolore. Non riesco più a spiegare, ma io credo che...

tuo guardo, nei tuoi occhi. Posso barare, posso far scomparire tutta la tristezza in questo nostro cuore.